0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Frohe Weihnachten.
3: Bon Natal.
4: Bon Dante, voilà.
5: Merry Christmas.
6: Bon fête.
7: Tanti auguri di Natale.
8: Bien quailo.
9: Joyeux Noël.
7: Buon Capodanno e tanti auguri.
10: Tutta già si fu.
11: Buon anno.
12: Buon anno.

0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Gros Weihnachten.
3: Bon fête.
4: Tanti auguri di Natale.
5: Bien quailo.
6: Joyeux Noël.
4: Buon Capodanno e tanti auguri.
7: Tutta già si fu.
8: Buon anno.
9: Buona festa.
10: Felices fiestas para todos.
11: RAE. Argentina al mundo.
12: 好，听众朋友们，接下来这段时间在节目要结束的几分钟的时间当中，RAE阿根廷面向世界再邀请你欣赏另外一首著名的探戈歌曲，由卡洛斯·加德尔演唱的《Carlos Gardel 的 Mi Buenos Aires Querido》，我亲爱的布宜诺斯艾利斯。

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia. Vi salutiamo e vi ringraziamo ancora dell'ascolto. Se volete inviarci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici e colleghi del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Volete ascoltarci nel nostro sito web? Certo, su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar. E se siete old fashioned potete scriverci una lettera cartacea al nostro indirizzo Maipú, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ecco, tutti i modi... Mi dimenticavo quello più moderno, più funzionale oggi giorno, come quello delle app che potete scaricarvi nelle vostre tende, sia per iOS sia per Android, di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina, potete ascoltarci dovunque. Molto bene, oggi secondo il Servizio Meteorologico Nazionale a Buenos Aires e nell'area metropolitana sono attese due giornate con temperature miti e momenti di sole. Tuttavia, verso la fine della settimana il tempo cambierà drasticamente con l'arrivo delle precipitazioni. Dopo diversi giorni caratterizzati da cielo nuvoloso, umidità e piogge, il tempo concederà una breve tregua nell'area metropolitana di Buenos Aires. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, mercoledì sarà una giornata più gradevole con temperature moderate e schiarite nel corso della giornata. Pur con la possibile presenza di qualche nube, il sole tornerà a fare capolino in diversi momenti della giornata, secondo le previsioni diffuse dal straordinario Servizio Meteorologico Nazionale Argentino. Anche giovedì le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli, con uno scenario molto simile a quello di oggi. L'area metropolitana vivrà un'altra giornata stabile, con temperature miti per la fine di luglio e senza variazioni significative. La temperatura o le temperature rimarranno su valori moderati, con mattinate fresche e pomeriggi più piacevoli. Sarà una delle ultime giornate di tempo stabile prima dell'arrivo di un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche. Di solito qui agosto è piuttosto forte con in riferimento alle temperature estreme, forse farà più freddo, ma come sempre si dice è l'ultimo mese dell'inverno, ormai inverni che non sono così duri come quelli che uno ricorda dall'infanzia. Molto bene, fatta questa presentazione del nostro programma odierno, sempre da Buenos Aires per tutto il mondo, la radio pubblica argentina, passiamo al capitolo musicale. Musica prima con il folklore, per cominciare dico il folklore con la voce strepitosa di Mercedes Sosa, la prima donna in questa mattinata. La seconda donna che ascolteremo sarà Lidia Borda con un tango, ma quello sarà un'altra storia. Ora Mercedes Sosa con Vientos del Alma Pachamama.

Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: trasmissione per gli italiani in Germania. Cari connazionali, buonasera.
1: E così, sulle note di Nino Rota, che si presentava ogni sera ai suoi ascoltatori la trasmissione radiofonica per gli italiani in Germania, passata alla storia col nome di Radio Colonia. È proprio di questa storia della radio e del suo ruolo per la comunità italiana in Germania che voglio parlarvi in questo podcast. Io sono Tommaso Pedicini e di mestiere faccio il capo redattore di Cosmo Italiano, il programma che proprio da Radio Colonia ha preso origine. Nata nel dicembre del 1961 per informare e aiutare i quasi 200.000 Gastarbeiter, vale a dire i lavoratori ospiti italiani presenti nella Germania Ovest, la trasmissione italiana è prodotta dalla radio pubblica tedesca Westdeutscher Rundfunk di Colonia. All'inizio è un format di notizie di 15 minuti dal titolo Buonasera collega. Nel 1964 si passa a 45 minuti al giorno e arriva lo storico nome di Radio Colonia. Il programma in italiano fa da battistrada all'informazione in altre lingue straniere. Negli anni seguiranno infatti notiziari per la comunità turca, greca, spagnola e jugoslava, tutti prodotti dalle radio pubbliche di diversi Länder tedeschi. L'obiettivo, come dicevo, è quello di tenere compagnia a gruppi di uomini emigrati in Germania senza le famiglie e di aiutarli a comprendere la vita nel paese in cui si sono trasferiti. In breve tempo Radio Colonia si trasforma in un punto di riferimento per la comunità italiana. Diventa la voce amica della sera che informa sui fatti più importanti in Germania, in Italia e nel mondo, ma anche il mezzo con cui dedicare una canzone ai propri cari lontani e aggiornarli sulla propria vita.
2: Alla signorina Filomena Di Carlo, con tanti auguri dai genitori, trasmettiamo oggi i due esquimesi.
3: Siamo due esquimesi!
2: Roma, appena giunta notizia dell'atterraggio dei due cosmonauti russi.
4: Stasera a Francoforte, importante incontro pugilistico tra la nazionale dilettante italiana e quella tedesca.
2: Antonio Ricciardo da Solingen ci scrive che la trasmissione è la più bella cosa che si sia pensata di fare per noi italiani in terra straniera.
5: Ho conosciuto qui in Germania molti meridionali. In Italia non parlavo mai con loro. Qui invece è stato tutto diverso. Ho conosciuto anche una siciliana. Ora ne conosco pure la famiglia, che mi stima assai. E può darsi che il prossimo marzo formiamo noi stessi una famiglia.
1: Ma Radio Colonia negli anni 60 e 70 è anche l'indirizzo a cui rivolgere domande relative ai piccoli e grandi problemi della vita quotidiana. La trasmissione ha infatti una rubrica sociale curata da Giacomo Maturi. Centinaia di lettere scritte alla redazione sono state raccolte dai ricercatori Roberto Sala e Giovanna Massariello Merzagora in un volume intitolato Radio Colonia, emigrati italiani in Germania scrivono alla radio. Eccone due estratti.
6: Abitiamo in case o camere dateci in affitto dai tedeschi, ma molti di questi sono inabitabili. Ma quello che è peggio sono gli affitti, che sono veramente esosi, oltre le 220-240 marchi mensili, oltre alla luce e l'acqua, se c'è. A chi dobbiamo rivolgerci per questa situazione antidemocratica? In fabbrica, molte volte, sentendo spaghetti fresa, facciamo finta di non capire. Sempre per evitare questioni, ma talvolta qualcuno perde la pazienza. Loro con noi guadagnano e per giunta ci insultano.
1: Con le trasformazioni intercorse tra gli italiani di Germania, che da comunità di lavoratori maschi diventa collettività stanziale di famiglie con figli a seguito, muta anche l'offerta di Radio Colonia. Quale fosse l'atmosfera in redazione e quali le richieste dei connazionali negli anni Ottanta, me lo faccio spiegare da Renzo Brizzi, redattore e poi caporedattore del programma italiano dal 1981 al 2004.
7: Appena arrivato ho sentito una specie di paternalismo da parte dei colleghi tedeschi, no? Per noi la redazione era Radio Colonia, per gli altri naturalmente eravamo la Gastarbeitersendung, no? Quindi c'era una grossa discrepanza tra quello che era il nostro entusiasmo, il nostro impegno e quello che era la ricezione da parte dei colleghi tedeschi. Devi considerare che anche i capi delle singole redazioni erano tutti tedeschi. Ho trovato una redazione che era cambiata, dove c'era un grande bisogno, una grande volontà di emancipazione.
1: Andando fuori dal VDR, fuori da Radio Colonia, come si presentava quando tu sei arrivato qui la comunità italiana?
7: Il tema dominante era l'integrazione. Che cosa vuol dire integrazione, differenza tra integrazione e assimilazione? La comunità italiana stava diventandosi sempre più stabile, però era caratterizzata da problematiche molto acute. Per esempio la prima era lo scarso rendimento degli alunni italiani, dei bambini italiani nelle scuole tedesche. Poi gli italiani che arrivavano erano poco qualificati, la conoscenza del tedesco era anche molto bassa.
1: Come veniva vista Radio Colonia?
7: Devi considerare che era la quasi esclusiva fonte di informazione. Aveva una funzione sociale, era diventato un mito, era diventato un oracolo, l'ha detto Radio Colonia.
1: Un oracolo che rischia però di ammutolire tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con la comparsa delle antenne paraboliche che diffondono in Germania i programmi televisivi italiani e non solo e che allontanano molti ascoltatori da Radio Colonia e dal resto dell'offerta radiofonica in lingua straniera. In questo periodo chiudono infatti molti dei programmi internazionali delle emittenti pubbliche tedesche. Ma non l'italiano di Radio Colonia che il Westdeutscher Rundfunk decide di rilanciare in un contenitore multilingue che prende il nome di Funkhaus Europa prima e di Cosmo poi. Oggi la nostra redazione italiana trasmette sempre in radio mezz'ora ogni sera dal lunedì al venerdì, ma i suoi prodotti principali sono un podcast quotidiano e una pagina Facebook. Entrambi si chiamano Cosmo Italiano. E se il nome Radio Colonia è stato consegnato alla storia, c'è però una continuità di obiettivi con il lavoro dei miei predecessori, i pionieri del giornalismo d'emigrazione degli anni 60. Come loro, anche i miei colleghi ed io oggi proviamo ogni giorno a spiegare alle italiane e agli italiani che si sono trasferiti in Germania come funziona questo paese e quali sono le cose importanti da sapere per viverci bene. E non fa differenza alla fine se ad ascoltarci oggi, invece che gli emigrati con le valigie di cartone, ci sono cervelli in fuga, expat o simpatici giramondo.
3: Avete ascoltato? Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
8: Come diceva la presentazione, abbiamo ascoltato il podcast La mia radio in miniatura, che potete trovare certamente nel nostro sito web o su Rai Play Sound. Questa puntata dedicata a Radio Colonia Cosmo Italiano, realizzata dal carissimo amico e collega Tommaso Pedicini, caporedattore e coordinatore dei programmi in lingua straniera della emittente tedesca. Ma purtroppo Cosmo Italiano, unica offerta informativa in lingua italiana della radiotelevisione pubblica in Germania, prodotta all'interno del Westdeutscher Rundfunk, potrebbe essere cancellata nei prossimi mesi. Una situazione complessa. Erede di Radio Colonia Cosmo, storica voce dell'emigrazione italiana in Germania, Cosmo Italiano si rivolge a una comunità che oggi supera le 900.000 persone e continua a crescere. Per molti connazionali, e in particolare per chi è arrivato di recente, è il modo più semplice per orientarsi nella realtà tedesca con un'informazione pubblica nella propria lingua. Sul rischio di chiusura è intervenuto l'onorevole Simone Billi della Lega, presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo. Billi ha rivolto un appello ai vertici del WDR, Westdeutscher Rundfunk, perché tornino sulla decisione. Cosmo Italiano, ha ricordato, svolge un'importante funzione di collegamento tra Italia e Germania, contribuendo all'integrazione dei nostri connazionali e al dialogo tra le due culture. Dalla Germania è arrivata la lettera aperta di Simonetta del Favero, presidente dei Comites di Colonia e dell'Intercomites Germania, indirizzata ai Comites, al CGIE, all'Ambasciata a Berlino e al Consolato Generale di Colonia. Del Favero ricorda che Radio Colonia prima e Cosmo poi sono sempre stati un luogo che ha promosso il dialogo e la ricchezza del multiculturalismo. Per Federico Quadrelli, presidente del Comites di Berlino, la chiusura sarebbe un segnale preoccupante non solo per chi lavora nella redazione, ma per quanti hanno trovato in Cosmo un presidio fondamentale di informazione, pluralismo e dialogo interculturali. Sulla stessa linea, Valentina Fazio, membro del Migrations Beirat di Monaco di Baviera e presidente di Rinascita, la più antica associazione italiana della città. I contenuti in lingua italiana, osserva, sono uno spazio di appartenenza e di dialogo utile anche ai tedeschi per conoscere chi ha scelto la Germania come nuova casa. La spinta a tagliare arriva dalla riforma del ARD, l'organismo che riunisce le radiotelevisioni pubbliche tedesche. Per contenere i costi, il gruppo deve ridurre la propria offerta radiofonica e delle circa 70 emittenti una parte chiuderà entro il 2027. In questo quadro il consiglio di WDR ha deliberato la chiusura di Cosmo. A spegnersi non sarebbe soltanto la parte italiana. Cosmo diffonde in turco, serbo-croato, bosniaco e curdo e insieme alla RBB anche in polacco, russo, spagnolo, greco e arabo. Alla vicenda ha dato spazio anche la stampa internazionale. Sul venerdì di Repubblica Roberto Calabro l'ha raccontata con un titolo che dice già tutto. A Colonia si spegne la voce dell'Italia, ricordando come la riorganizzazione del WDR rischi di ridurre al silenzio non solo l'italiano, ma l'intero palinsesto in lingua straniera. Quindi intorno a Cosmo si è mossa una mobilitazione ampia, la petizione numerale Save Cosmo Radio, che si può firmare all'indirizzo innn.it Save Cosmo Radio, sfiora ormai le 150.000 firme, quindi collegatevi a innn.it/Save Cosmo Radio per firmare ed evitare la chiusura della mittente collega Radio Cosmo Radio. Il saluto a Tommaso Pedicini, carissimo amico e caporedattore, a tutti gli integranti delle 70 mittenti che sono involucrati in questo taglio di budget della mittente pubblica tedesca. Molto bene, ora continuiamo nel nostro programma perché abbiamo informazione molto interessante. Prima di tutto un separatore e dopo rientro.
9: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
10: RAI, Argentina vers le monde.
11: RAI, Argentina to the world.
12: RAI, sekai ni mukete, Argentina.
13: RAI, Argentina al mundo.
14: La RAI, Argentina al mondo.

La mostra Viva Frida, una delle più importanti dedicate alla vita e all'opera di Frida Kahlo, sarà presentata per la prima volta in Sud America al Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Sarà aperta al pubblico dal 19 settembre al 15 marzo 2027. Organizzata dalla Semana della Alta Costura Argentina e dal Museo Frida Kahlo del Messico, con la direzione del progetto di Elina Costantini, la curatela di Circe Enestrosa e la collaborazione di Ganit Ancori, la inaugurazione è prevista per il 17 settembre. L'esposizione riunisce opere, oggetti personali, fotografie, lettere e documenti che ripercorrono la carriera dell'artista e mostrano come abbia costruito la propria identità pubblica attraverso l'abbigliamento, l'autoritratto e la rappresentazione della propria esperienza. Il percorso comprende abiti tradizionali tehuana, gioielli, busti ortopedici, cosmetici e altri oggetti rimasti custoditi per decenni nella Casa Azul di Città del Messico e riscoperti nel 2004. Saranno inoltre esposte opere della collezione Malva Costantini, tra cui Autoritratto con scimmia e Papagallo del 1942, Diego e io del 1949, ultimo autoritratto realizzato prima della morte dell'artista, e la litografia senza titolo L'aborto del 1932. La mostra include anche un fondo documentario della critica d'arte Raquel Tibol, composto da fotografie, corrispondenza e altri materiali legati a Frida Kahlo. Secondo gli organizzatori, Viva Frida mette in luce il ruolo centrale dell'abbigliamento e della autorappresentazione nella produzione artistica della pittrice, evidenziando come la moda sia stata per lei un'affermazione identitaria, un'espressione politica e uno strumento per affrontare le conseguenze fisiche del grave incidente subito nel 1925. L'arrivo della mostra coincide con il 25esimo anniversario del Malva e rappresenta la sua prima presentazione in Sud America, offrendo una nuova lettura del legame tra arte, patrimonio, identità e cultura materiale. Música ahora con Sandra Mianovich, Dame un minuto más de ti.

0: Ecco, registrato il 22 febbraio 1933. Acquaforte è un celebre tango con musica di Orazio Pettorossi e testo di Juan Carlos Marambio Catán. Gardel, Carlos, lo incise accompagnato dal suo storico quartetto di chitarre, formato da Guillermo Barbieri, Orazio Pettorossi, Ángel Domingo Riverol e Julio Vivas. Il brano descrive con straordinaria intensità il contrasto tra il lusso apparente e la miseria umana. L'interpretazione di Gardel, intensa e raffinata, ne ha fatto uno dei tanghi più rappresentativi del suo repertorio. Ancora oggi è considerato un capolavoro della canzone argentina.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, mia siang shijie.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けて Argentina.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentina in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: RAI Argentina al mondo presenta. Strade Argentine. La Valle della Luna nella provincia di San Juan. Il vento è il principale scultore di questa regione del pianeta, locata a nord-est della Repubblica Argentina. Il circuito turistico, abitato dai dinosauri durante il periodo triassico, fu scoperto e studiato dai scienziati, permettendo ai turisti godere e rispettare il luogo dovuto al suo valore paleontologico. Lontano 1200 km da Buenos Aires, 13 ore in macchine oppure 2 ore 45 in aereo fino alla città di San Juan, si trova il parco provinciale Ischigualasto, noto in tutto il mondo come la Valle della Luna. Dal capoluogo provinciale si può prendere un pullman e percorrere i 273 km fino alla Valle della Luna. Un'altra possibilità è quella di noleggiare una macchina e con il GPS in dotazione si può arrivare per la strada nazionale 40, direzione nord, alla località di Huaco e da lì prendere la strada provinciale 150 sino alla Valle della Luna. Tutto il tragitto è un'avventura e una festa per gli occhi con paesaggi unici. Questo tratto del percorso ha diverse gallerie e ponti ed è stato inaugurato nel mese di ottobre 2014 ed è uno dei modi più belli per arrivare a questo bellissimo posto. Questa strana formazione d'argilla, con una varietà di colori, forme e pendii con fasce di minerali e dei sedimenti, permette capire e visualizzare l'evoluzione della Terra nel Mesozoico. Ci sono geoforme dappertutto. La superficie è dinamica e per questo motivo diverse formazioni sono sparite come quelle conosciute con il nome di la lampada di Aladdin, il pappagallo o la gallina attesa. Negli ultimi mesi una delle torri più famose della valle fu abbattuta dallo stesso vento zonda che l'aveva creata. Negli anni Ottanta si parlava in Argentina che i Pink Floyd avrebbero voluto fare un concerto suonando Dark Side of the Moon, proprio lì, nella Valle della Luna. Questo mito urbano fu smentito anni dopo dagli stessi Pink Floyd. Nel parco provinciale Ischigualasto, ogni roccia può contenere un reperto fossile. Per questo motivo, le regole sono più severe per la visita dei turisti dal momento in cui è stato promosso come patrimonio naturale dell'umanità. Nello stesso parco, il Valle Pintado è uno dei settori in cui sono stati trovati la maggior parte dei fossili. Le loro forme e i colori sono notevoli. Il colore rosso indica la presenza di ossido di ferro, il verde evidenzia rame e il grigio l'accumulo di cenere vulcanica. Il bianco ed abbentonite, che inoltre ad impermeabilizzare il terreno dà una luce speciale durante le passeggiate notturne, che si tengono per 5 giorni di fila, 2 notti precedenti alla luna piena. Questa passeggiata sotto la luna

La provincia di San Juan ha una lunga tradizione nella specialità rallycross e cross country. Ha ospitato ben 5 edizioni della sfida Route 40 e ha ricevuto il Rally Dakar in altre 5 occasioni, un fatto che si ripeterà l'anno prossimo. Questa regione è adatta a questo tipo di gare e rappresenta un luogo perfetto per coloro che si stanno allenando per fare la gara più dura al mondo.

I piatti tradizionali della provincia di San Juan sono una parte vitale della cultura di questa regione, in modo che chiunque visite la provincia per la prima volta rimane affascinato con la varietà di sapori, piatti e dolci che identificano i nativi di questa regione. Molti piatti tradizionali sono famosi per essere casarecci e artigianali, le empanadas sanjuaninas, l'arrosto, la carbonada e le sopaipillas, cioè quadratini realizzati con una sottile pasta cosparsi di uno strato abbondante di zucchero o miele.

La carbonada è uno spezzatino di filetto cotto dentro la zucca. L'humitas, un tortino di mais cotto nelle sue foglie. E le mojejas con pasta filo, animelle alla griglia con croccanti e sottili mille foglie. Dopo l'arrosto, le empanadas sono sicuramente il piatto più tipico della zona e dell'Argentina. In quella zona, dove si produce vino e olive, ci mettono uvetta passa e olive e sono molto condite le empanadas.

La Valle della Luna è una destinazione privilegiata a livelli internazionali. Come corollario della visita si può percorrere la nota Strada del Vino, una gita per 15 cantine locali che offrono una variegata selezione di vini, dagli organici fino agli spumanti. Tutto quanto nell'ambito del clima perfetto che ha favorito l'esistenza delle viti dal XV secolo in poi. Nell'attualità, nella provincia ci sono 30 cantine note in tutto il mondo.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, la Valle della Luna nella provincia di San Juan. Produzione Pablo Navarro. Speaker Chelo Ayala. Edizione Matías Arreceigor, Esteban Villarruel.

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
1: RAE, Argentina, vers le monde.
2: RAE, Argentina, to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
1: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
4: L'Istituto Nazionale del Cinema e delle Arti Audiovisive, INCA, ha annunciato la 41esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata in programma dal 5 al 15 novembre con il motto «Dove il cinema argentino dialoga con il mondo». L'evento ha raccolto oltre 1100 opere iscritte e renderà omaggio

a importanti personalità dell'industria audiovisiva, tra cui l'attrice Natalia Oreiro. La selezione si è chiusa con 1.127 titoli iscritti, segnando un aumento del 27% rispetto all'edizione precedente. Il festival sarà presentato ufficialmente al pubblico il 19 ottobre presso il Palacio Libertad con un concerto gratuito del compositore Emilio Cauderer insieme all'Orchestra Nazionale di Musica Argentina Juan de Dios Filiberto. Il programma sarà dedicato alle colonne sonore del film diretti da Juan José Campanella e Adolfo Aristarain. Come ogni anno, saranno assegnati i premi Astor Piazzolla alla carriera, che in questa edizione andranno all'attrice Natalia Oreiro, al regista Alejandro Agresti e al compositore Emilio Cauderer per il loro contributo al cinema argentino. Oreiro sarà premiata per una carriera che abbraccia recitazione, musica e produzione, con film come Cleopatra, Infanzia clandestina, Wacolda, Gilda, Non mi pento di questo amore e Oggi si sistema il mondo. Il programma comprenderà inoltre un omaggio al regista Héctor Babenco in occasione dell'ottantesimo anniversario della sua nascita e del decimo anniversario della sua scomparsa. Durante il festival saranno proiettati quattro dei suoi film più rappresentativi: Pisciotte, At Play in the Fields of the Lord, Cuore Illuminato e Il mio amico Hindù. È previsto anche un incontro dedicato alla sua eredità artistica con la partecipazione dei suoi familiari. Secondo l'Inca, questa nuova edizione unirà cinema contemporaneo, patrimonio audiovisivo, eventi speciali e la presenza di importanti protagonisti del panorama cinematografico argentino e internazionale, con l'obiettivo di consolidare il Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata come uno dei principali appuntamenti cinematografici dell'America Latina. Sono 41, è la edizione numero 41 del Festival Internazionale di Cinema di Mar del Plata. Musica ora con Roberto Goyeneche, Barrio Pobre.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco, siamo arrivati all'ultimo brano musicale con la musica della provincia di Corrientes, interpretata da Javier Solís con El Porá. Ultimo brano musicale, dicevo, perché siamo in fase chiusura, come voi ascoltate lo sfondo musicale. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Sarà a domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla? Marcelo Ayala insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia. Vi salutiamo e vi ringraziamo ancora dell'ascolto. Se volete inviarci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, grazie agli amici e colleghi del relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Volete ascoltarci nel nostro sito web? Certo, su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, oppure su www.rae.com.ar. E se siete old fashioned potete scriverci una lettera cartacea al nostro indirizzo Maipú, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ecco, tutti i modi... Mi dimenticavo quello più moderno, più funzionale oggi giorno, come quello delle app che potete scaricarvi nelle vostre tende, sia per iOS sia per Android, di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o di Radio Nacional Argentina, potete ascoltarci dovunque. Molto bene, oggi secondo il Servizio Meteorologico Nazionale a Buenos Aires e nell'area metropolitana sono attese due giornate con temperature miti e momenti di sole. Tuttavia, verso la fine della settimana, il tempo cambierà drasticamente con l'arrivo delle precipitazioni. Dopo diversi giorni caratterizzati da cielo nuvoloso, umidità e piogge, il tempo concederà una breve tregua nell'area metropolitana di Buenos Aires. Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, mercoledì sarà una giornata più gradevole con temperature moderate e schiarite nel corso della giornata. Pur con la possibile presenza di qualche nube, il sole tornerà a fare capolino in diversi momenti della giornata, secondo le previsioni diffuse dal straordinario Servizio Meteorologico Nazionale Argentino. Anche giovedì le condizioni meteorologiche resteranno favorevoli, con uno scenario molto simile a quello di oggi. L'area metropolitana vivrà un'altra giornata stabile, con temperature miti per la fine di luglio e senza variazioni significative. La temperatura o le temperature rimarranno su valori moderati, con mattinate fresche e pomeriggi più piacevoli. Sarà una delle ultime giornate di tempo stabile prima dell'arrivo di un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche. Di solito qui agosto è piuttosto forte con in riferimento alle temperature estreme, forse farà più freddo, ma come sempre si dice è l'ultimo mese dell'inverno, ormai inverni che non sono così duri come quelli che uno ricorda dall'infanzia. Molto bene, fatta questa presentazione del nostro programma odierno, sempre da Buenos Aires per tutto il mondo, la radio pubblica argentina, passiamo al capitolo musicale. Musica prima con il folklore, per cominciare dico il folklore con la voce strepitosa di Mercedes Sosa, la prima donna in questa mattinata. La seconda donna che ascolteremo sarà Lidia Borda con un tango, ma quello sarà un'altra storia. Ora Mercedes Sosa con Vientos del Alma Pachamama.

Radio Miniature. Storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: trasmissione per gli italiani in Germania. Cari connazionali, buonasera.
1: E così, sulle note di Nino Rota, che si presentava ogni sera ai suoi ascoltatori la trasmissione radiofonica per gli italiani in Germania, passata alla storia col nome di Radio Colonia. È proprio di questa storia della radio e del suo ruolo per la comunità italiana in Germania che voglio parlarvi in questo podcast. Io sono Tommaso Pedicini e di mestiere faccio il caporedattore di Cosmo Italiano, il programma che proprio da Radio Colonia ha preso origine. Nata nel dicembre del 1961 per informare e aiutare i quasi 200.000 Gastarbeiter, vale a dire i lavoratori ospiti italiani presenti nella Germania Ovest, la trasmissione italiana è prodotta dalla radio pubblica tedesca Westdeutscher Rundfunk di Colonia. All'inizio è un format di notizie di 15 minuti dal titolo Buonasera collega. Nel 1964 si passa a 45 minuti al giorno e arriva lo storico nome di Radio Colonia. Il programma in italiano fa da battistrada all'informazione in altre lingue straniere. Negli anni seguiranno infatti notiziari per la comunità turca, greca, spagnola e jugoslava, tutti prodotti dalle radio pubbliche di diversi Länder tedeschi. L'obiettivo, come dicevo, è quello di tenere compagnia a gruppi di uomini emigrati in Germania senza le famiglie e di aiutarli a comprendere la vita nel paese in cui si sono trasferiti. In breve tempo Radio Colonia si trasforma in un punto di riferimento per la comunità italiana. Diventa la voce amica della sera che informa sui fatti più importanti in Germania, in Italia e nel mondo, ma anche il mezzo con cui dedicare una canzone ai propri cari lontani e aggiornarli sulla propria vita.
2: Alla signorina Filomena Di Carlo, con tanti auguri dai genitori, trasmettiamo oggi i due esquimesi.
3: Siamo due esquimesi!
2: Roma, appena giunta notizia dell'atterraggio dei due cosmonauti russi.
4: Stasera a Francoforte, importante incontro pugilistico tra la nazionale dilettanti italiana e quella tedesca.
2: Antonio Ricciardo da Solingen ci scrive che la trasmissione è la più bella cosa che si sia pensata di fare per noi italiani in terra straniera.
5: Ho conosciuto qui in Germania molti meridionali. In Italia non parlavo mai con loro. Qui invece è stato tutto diverso. Ho conosciuto anche una siciliana. Ora ne conosco pure la famiglia, che mi stima assai. E può darsi che il prossimo marzo formiamo noi stessi una famiglia.
1: Ma Radio Colonia negli anni 60 e 70 è anche l'indirizzo a cui rivolgere domande relative ai piccoli e grandi problemi della vita quotidiana. La trasmissione ha infatti una rubrica sociale curata da Giacomo Maturi. Centinaia di lettere scritte alla redazione sono state raccolte dai ricercatori Roberto Sala e Giovanna Massariello Merzagora in un volume intitolato Radio Colonia, emigrati italiani in Germania scrivono alla radio. Eccone due estratti.
6: Abitiamo in case o camere dateci in affitto dai tedeschi, ma molti di questi sono inabitabili. Ma quello che è peggio sono gli affitti, che sono veramente esosi, oltre le 220-240 marchi mensili, oltre alla luce e l'acqua, se c'è. A chi dobbiamo rivolgerci per questa situazione antidemocratica? In fabbrica, molte volte, sentendo spaghetti fresa, facciamo finta di non capire, sempre per evitare questioni, ma talvolta qualcuno perde la pazienza. Loro con noi guadagnano e per giunta ci insultano.
1: Con le trasformazioni intercorse tra gli italiani di Germania, che da comunità di lavoratori maschi diventa collettività stanziale di famiglie con figli a seguito, muta anche l'offerta di Radio Colonia. Quale fosse l'atmosfera in redazione e quali le richieste dei connazionali negli anni Ottanta, me lo faccio spiegare da Renzo Brizzi, redattore e poi caporedattore del programma italiano dal 1981 al 2004.
7: Appena arrivato ho sentito una specie di paternalismo da parte dei colleghi tedeschi, no? Per noi la redazione era Radio Colonia, per gli altri naturalmente eravamo la Gastarbeitersendung, no? Quindi c'era una grossa discrepanza tra quello che era il nostro entusiasmo, il nostro impegno e quello che era la ricezione da parte dei colleghi tedeschi. Devi considerare che anche i capi delle singole redazioni erano tutti tedeschi. Ho trovato una redazione che era cambiata, dove c'era un grande bisogno, una grande volontà di emancipazione.
1: andando fuori dal VDR, fuori da Radio Colonia, come si presentava quando tu sei arrivato qui la comunità italiana?
7: Il tema dominante era l'integrazione. Che cosa vuol dire integrazione, differenza tra integrazione e assimilazione? La comunità italiana stava diventandosi sempre più stabile, però era caratterizzata da problematiche molto acute. Per esempio, la prima era lo scarso rendimento degli alunni italiani, dei bambini italiani delle scuole tedesche. Poi gli italiani che arrivavano erano poco qualificati, la conoscenza del tedesco era anche molto bassa.
1: Come veniva vista Radio Colonia?
7: Devi considerare che era la quasi esclusiva fonte di informazione. Aveva una funzione sociale, era diventato un mito, era diventato un oracolo, l'ha detto Radio Colonia.
1: Un oracolo che rischia però di ammutolire tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 con la comparsa delle antenne paraboliche che diffondono in Germania i programmi televisivi italiani e non solo, e che allontanano molti ascoltatori da Radio Colonia e dal resto dell'offerta radiofonica in lingua straniera. In questo periodo chiudono infatti molti dei programmi internazionali delle emittenti pubbliche tedesche. Ma non l'italiano di Radio Colonia, che il Westdeutscher Rundfunk decide di rilanciare in un contenitore multilingue che prende il nome di Funkhaus Europa prima e di Cosmo poi. Oggi la nostra redazione italiana trasmette sempre in radio mezz'ora ogni sera dal lunedì al venerdì, ma i suoi prodotti principali sono un podcast quotidiano e una pagina Facebook. Entrambi si chiamano Cosmo Italiano. E se il nome Radio Colonia è stato consegnato alla storia, c'è però una continuità di obiettivi con il lavoro dei miei predecessori, i pionieri del giornalismo d'emigrazione degli anni 60. Come loro, anche i miei colleghi ed io oggi proviamo ogni giorno a spiegare alle italiane e agli italiani che si sono trasferiti in Germania come funziona questo paese e quali sono le cose importanti da sapere per viverci bene. E non fa differenza alla fine se ad ascoltarci oggi, invece che gli emigrati con le valigie di cartone, ci sono cervelli in fuga, expat o simpatici giramondo.
3: Avete ascoltato? Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
8: Come diceva la presentazione, abbiamo ascoltato il podcast La mia radio in miniatura, che potete trovare certamente nel nostro sito web o su Rai Play Sound. Questa puntata dedicata a Radio Colonia Cosmo Italiano, realizzata dal carissimo amico e collega Tommaso Pedicini, caporedattore e coordinatore dei programmi in lingua straniera dell'emittente tedesca. Ma purtroppo Cosmo Italiano, unica offerta informativa in lingua italiana della radiotelevisione pubblica in Germania, prodotta all'interno del Westdeutscher Rundfunk, potrebbe essere cancellata nei prossimi mesi. Erede di Radio Colonia, storica voce dell'emigrazione italiana in Germania, Cosmo Italiano si rivolge a una comunità che oggi supera le 900.000 persone e continua a crescere. Per molti connazionali, e in particolare per chi è arrivato di recente, è il modo più semplice per orientarsi nella realtà tedesca con un'informazione pubblica nella propria lingua. Sul rischio di chiusura è intervenuto l'onorevole Simone Billi della Lega, presidente del Comitato sugli Italiani nel Mondo. Billi ha rivolto un appello ai vertici del WDR, Westdeutscher Rundfunk, perché tornino sulla decisione. Cosmo Italiano, ha ricordato, svolge un'importante funzione di collegamento tra Italia e Germania, contribuendo all'integrazione dei nostri connazionali e al dialogo tra le due culture. Dalla Germania è arrivata la lettera aperta di Simonetta del Favero, presidente dei Comites di Colonia e dell'Intercomites Germania, indirizzata ai Comites, al CGIE, all'Ambasciata a Berlino e al Consolato Generale di Colonia. Del Favero ricorda che Radio Colonia, prima, e Cosmo poi, sono sempre stati un luogo che ha promosso il dialogo e la ricchezza del multiculturalismo. La spinta a tagliare arriva dalla riforma del ARD, l'organismo che riunisce le radiotelevisioni pubbliche tedesche. Per contenere i costi, il gruppo deve ridurre la propria offerta radiofonica e delle circa 70 emittenti una parte chiuderà entro il 2027. In questo quadro il consiglio di WDR ha deliberato la chiusura di Cosmo. A spegnersi non sarebbe soltanto la parte italiana. Cosmo diffonde in turco, serbo-croato, bosniaco e curdo e insieme al RBB anche in polacco, russo, spagnolo, greco e arabo. Alla vicenda ha dato spazio anche la stampa internazionale. Sul venerdì di Repubblica Roberto Calabro l'ha raccontata con un titolo che dice già tutto. A Colonia si spegne la voce dell'Italia, ricordando come la riorganizzazione del WDR rischi di ridurre al silenzio non solo l'italiano, ma l'intero palinsesto in lingua straniera. Quindi intorno a Cosmo si è mossa una mobilitazione ampia, la petizione numerale Save Cosmo Radio, che si può firmare all'indirizzo innn.it, Save Cosmo Radio, sfiora ormai le 150.000 firme. Quindi collegatevi a innn.it/Save Cosmo Radio per firmare ed evitare la chiusura della mittente collega Cosmo Radio. Il saluto a Tommaso Pedicini, carissimo amico e capo redattore, a tutti gli integranti delle 70 mittenti della mittente pubblica tedesca.
9: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina, inizia a uscire.
10: RAI, Argentina al mondo.

La mostra Viva Frida, una delle più importanti dedicate alla vita e all'opera di Frida Kahlo, sarà presentata per la prima volta in Sud America al Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires. Sarà aperta al pubblico dal 19 settembre al 15 marzo 2027. Organizzata dalla Semana della Alta Costura Argentina e dal Museo Frida Kahlo del Messico, con la direzione del progetto di Elina Costantini, la curatela di Circe Enestrosa e la collaborazione di Ganit Ancori, la inaugurazione è prevista per il 17 settembre. L'esposizione riunisce opere, oggetti personali, fotografie, lettere e documenti che ripercorrono la carriera dell'artista e mostrano come abbia costruito la propria identità pubblica attraverso l'abbigliamento, l'autoritratto e la rappresentazione della propria esperienza. Il percorso comprende abiti tradizionali tehuana, gioielli, busti ortopedici, cosmetici e altri oggetti rimasti custoditi per decenni nella Casa Azul di Città del Messico e riscoperti nel 2004. Saranno inoltre esposte opere della collezione Malva Costantini, tra cui Autoritratto con scimmia e pappagallo del 1942, Diego e io del 1949, ultimo autoritratto realizzato prima della morte dell'artista, e la litografia senza titolo L'aborto del 1932. La mostra include anche un fondo documentario della critica d'arte Raquel Tibol, composto da fotografie, corrispondenza e altri materiali legati a Frida Kahlo. Secondo gli organizzatori, Viva Frida mette in luce il ruolo centrale dell'abbigliamento e della autorappresentazione nella produzione artistica della pittrice, evidenziando come la moda sia stata per lei un'affermazione identitaria, un'espressione politica e uno strumento per affrontare le conseguenze fisiche del grave incidente subito nel 1925. L'arrivo della mostra coincide con il 25esimo anniversario del Malva e rappresenta la sua prima presentazione in Sud America, offrendo una nuova lettura del legame tra arte, patrimonio, identità e cultura materiale. Música ahora con Sandra Mianovich, Dame un minuto más de ti.

Ecco, registrato il 22 febbraio 1933, Acquaforte è un celebre tango con musica di Orazio Pettorossi e testo di Juan Carlos Marambio Catán. Gardel, Carlos, lo incise accompagnato dal suo storico quartetto di chitarre, formato da Guillermo Barbieri, Orazio Pettorossi, Ángel Domingo Riverol e Julio Vivas. Il brano descrive con straordinaria intensità il contrasto tra il lusso apparente e la miseria umana. L'interpretazione di Gardel, intensa e raffinata, ne ha fatto uno dei tanghi più rappresentativi del suo repertorio. Ancora oggi è considerato un capolavoro della canzone argentina.

0: China to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo presenta. Strade Argentine. La Valle de la Luna, nella provincia di San Juan. Il vento è il principale scultore di questa regione del pianeta, locata a nord-est della Repubblica Argentina. Il circuito turistico, abitato dai dinosauri durante il periodo triassico, fu scoperto e studiato dai scienziati, permettendo ai turisti godere e rispettare il luogo dovuto al suo valore paleontologico. Lontano 1200 km da Buenos Aires, 13 ore in macchine oppure 2 ore 45 in aereo fino alla città di San Juan, si trova il parco provinciale Ischigualasto, noto in tutto il mondo come la Valle della Luna. Dal capoluogo provinciale si può prendere un pullman e percorrere i 273 km fino alla Valle della Luna. Un'altra possibilità è quella di noleggiare una macchina e con il GPS in dotazione si può arrivare per la strada nazionale 40, direzione nord, alla località di Huaco e da lì prendere la strada provinciale 150 sino alla Valle della Luna. Tutto il tragitto è un'avventura e una festa per gli occhi con paesaggi unici. Questo tratto del percorso ha diverse gallerie e ponti ed è stato inaugurato nel mese di ottobre 2014 ed è uno dei modi più belli per arrivare a questo bellissimo posto. Questa strana formazione di argilla, con una varietà di colori, forme e pendii con fasce di minerali e dei sedimenti, permette capire e visualizzare l'evoluzione della Terra nel Mesozoico. Ci sono geoforme dappertutto. La superficie è dinamica e per questo motivo diverse formazioni sono sparite come quelle conosciute con il nome di la lampada di Aladdin, il pappagallo o la gallina tesa. Negli ultimi mesi, una delle torri più famose della valle fu abbattuta dallo stesso vento zonda che l'aveva creata. Negli anni Ottanta, si parlava in Argentina che i Pink Floyd avrebbero voluto fare un concerto suonando Dark Side of the Moon, proprio lì, nella Valle della Luna. Questo mito urbano fu smentito anni dopo dagli stessi Pink Floyd. Nel parco provinciale Ischigualasto, ogni roccia può contenere un reperto fossile. Per questo motivo, le regole sono più severe per la visita dei turisti dal momento in cui è stato promosso come patrimonio naturale dell'umanità. Nello stesso parco, il Valle Pintado è uno dei settori in cui sono stati trovati la maggior parte dei fossili. Le loro forme e i colori sono notevoli. Il colore rosso indica la presenza di ossido di ferro, il verde evidenzia rame e il grigio l'accumulo di cenere vulcanica. Il bianco è da bentonite, che inoltre ad impermeabilizzare il terreno dà una luce speciale durante le passeggiate notturne, che si tengono per 5 giorni di fila, 2 notti precedenti alla luna piena. Questa passeggiata sotto la luce della luna piena si prenota in anticipo e dura circa 2 ore. Trekker e amanti della vita all'aria aperta, oltre a questi circuiti, c'è una camminata al giorno di media difficoltà nei Cerros Morados. Si sale fino ai 1800 metri, dove il condor andino spesso sceglie le scogliere per la nidificazione. Per finire il percorso, si arriva alla formazione El Hongo, cioè il fungo,

La provincia de San Juan ha una lunga tradición en la especialidad rallycross e cross country. Ha ospitato ben 5 edizioni della sfida Route 40 e ha ricevuto il Rally Dakar in altre 5 occasioni. Un fatto che si ripeterà l'anno prossimo. Questa regione è adatta a questo tipo di gare e rappresenta un luogo perfetto per coloro che stanno allenando per fare la gara più dura al mondo.

piatti tradizionali della provincia di San Juan sono una parte vitale della cultura di questa regione, in modo che chiunque visiti la provincia per la prima volta rimane affascinato con la varietà di sapori, piatti e dolci che identificano i nativi di questa regione. Molti piatti tradizionali sono famosi per essere casarecci e artigianali, le empanadas sanjuaninas, l'arrosto, la carbonada e le sopaipillas, cioè quadratini realizzati con una sottile pasta cosparsi di uno strato abbondante di zucchero o miele.

carbonara è uno spezzatino di filetto cotto dentro la zucca. L'humitas, un tortino di mais cotto nelle sue foglie. E le mojejas con pasta filo, animelle alla griglia con croccanti e sottili mille foglie. Dopo l'arrosto, le empanadas sono sicuramente il piatto più tipico della zona e dell'Argentina. In quella zona, dove si produce vino e olive, ci mettono uvetta passa e olive e sono molto condite le empanadas.

La Valle della Luna è una destinazione privilegiata a livelli internazionali. Come corollario della visita si può percorrere la nota Strada del Vino, una gita per 15 cantine locali che offrono una variegata selezione di vini, dagli organici fino agli spumanti. Tutto quanto nell'ambito del clima perfetto che ha favorito l'esistenza delle viti dal XV secolo in poi. Nell'attualità, nella provincia ci sono 30 cantine note in tutto il mondo.

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, la Valle della Luna nella provincia di San Juan. Produzione Pablo Navarro. Speaker Chelo Ayala. Edizione Matías Arrezaigor, Esteban Villarreal.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina hacia el mundo.
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
3: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
4: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mundo.
5: Rai Argentinian in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
6: L'Istituto Nazionale del Cinema e delle Arti Audiovisive, INCA, ha annunciato la 41esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Mar del Plata in programma dal 5 al 15 novembre con il motto «Dove il cinema argentino dialoga con il mondo». L'evento ha raccolto oltre 1.100 opere iscritte e renderà omaggio a importanti personalità dell'industria audiovisiva, tra cui l'attrice Natalia Oreiro. La selezione si è chiusa con 1.127 titoli iscritti, segnando un aumento del 27% rispetto all'edizione precedente. Il festival sarà presentato ufficialmente al pubblico il 19 ottobre presso il Palacio Libertad con un concerto gratuito del compositore Emilio Cauderer insieme all'Orchestra Nazionale di Musica Argentina Juan de Dios Filiberto. Il programma sarà dedicato alle colonne sonore del film diretti da Juan José Campanella e Adolfo Aristarain. Come ogni anno, saranno assegnati i premi Astor Piazzolla alla carriera, che in questa edizione andranno all'attrice Natalia Oreiro, al regista Alejandro Agresti e al compositore Emilio Cauderer per il loro contributo al cinema argentino. Oreiro sarà premiata per una carriera che abbraccia recitazione, musica e produzione, con film come Cleopatra, Infanzia clandestina, Wakolda, Gilda, Non mi pento di questo amore e Oggi si sistema il mondo. Il programma comprenderà inoltre un omaggio al regista Héctor Babenco in occasione dell'80° anniversario della sua nascita e del 10° anniversario della sua scomparsa. Durante il festival saranno proiettati 4 dei suoi film più rappresentativi: Pichotte, At Play in the Fields of the Lord, Cuore Illuminato e Il mio amico Indù. È previsto anche un incontro dedicato alla sua eredità artistica con la partecipazione dei suoi familiari. Secondo l'INCA, questa nuova edizione unirà cinema contemporaneo, patrimonio audiovisivo.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Siamo arrivati all'ultimo brano musicale con la musica della provincia di Corrientes, interpretata da Javier Solís con El Porá. Ultimo brano musicale, dicevo, perché siamo in fase chiusura, come voi ascoltate lo sfondo musicale. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Sarà a domani, ciao!